visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi. E quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira,

0: cercando un destino speciale.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Di quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì

madre ce l'ha molto con me, perché sono sposato e in più canto. Però canto bene e non so se tua madre sia altrettanto capace a vergognarsi di me. La gazza che ti ho regalato è morta, tua sorella ne ha pianto. Quel giorno non avevano fiori, peccato, quel giorno vendevano gazze parlanti.

amici sono tutti educati con te, però vestono in modo un po' strano. Mi consigli di mandarli da un sarto e mi chiedi: sono loro stasera i migliori che abbiamo? E adesso ridi e ti versi un cucchiaio di mimosa nell'imbuto di un polsino slacciato. I miei amici ti hanno dato la mano, li accompagno

quando ormai si vola non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie, e vedi quante cose

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi sono bassi tutto l'anno.
2: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
1: Alla Conrad de Sant'Alvise.
3: Da nord a sud, dall'alba al tramonto, la musica italiana non ha un bel conto. Di più, è super! Ciao belli, bentrovati ai più belli d'Italia estate. Io sono il vostro My Jockey, Max Martinelli.

Nel bel mezzo di questa estate, alla numero 10 dei più belli, ecco Madame e la sua mamma non mama. Una song davvero contagiosa per ritmo e interpretazione. Madame ai più belli, numero 10.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Alla numero 8 troviamo Ultimo, che con il suo concerto a Tor Vergata lo scorso 4 luglio con 250.000 spettatori stabilisce un record italiano. Complimenti! Quando dorme la città, la canta Ultimo, numero 8.

secondo aggiornamento luglio 2026 con i più belli d'Italia estate. La nuova di Geolier si intitola Un'ora. Due persone che si piacciono ma non riescono mai a trovarsi davvero. Geolier.

0: le 10 più forti.
1: 7-7, la classifica si fa seria, il ritmo entra in ogni arteria. Ecco ai più belli di tali estate anche Emma e Fabri Fibra. Anti

più belli estate 2026. Il bello della musica quando mondi diversi si mixano creando un'identità unica. Giuli e Biagio Antonacci cantano l'ultima canzone.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: I più belli con Max Martinelli. Ti resta in testa tutto il dì.
2: Secondo aggiornamento luglio 2026 con i più belli d'Italia estate. Vola alto ovunque la produzione di Merck & Cremont, stabile e più belli in classifica con Partenope. Cantano i The Colors e la Brancale. Questa settimana sono in sesta.

0: più belli d'Italia estate con Max Martinelli.
1: Pronti per una bomba d'energia alla numero 5? Ecco i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

Novità e più belli, la grande Gianna Nannini ha dato una rinfrescata all'America. La nuova versione è con Marrakesh. Novità e più belli.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!
2: Solo i più belli.
3: Mike Jockey, Max Martinelli. Cari aficionados dei più belli, questa canzone è stata anche in vetta e per noi risulta davvero una song perfetta. L'estate e i colori di Safe. Buona domenica. Suona alla numero

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: Numero 3, siamo sul podio, tensione alle stelle. Arrivano tre pezzi che fanno accaponare la pelle. Ecco le emozioni di Angelina Mango e Marco Mengoni in Canto d'amore. Per i più romantici, si canta così. Numero 3.

0: Ecco alcuni protagonisti dei più belli questa settimana: Merck & Cremon, Serena Barancale, The Colors, Ultimo, Gaia, Pinguini Tattici Nucleari, Saif, Angelina Mango, Marco Mengoni, Baby K. Vi svegliamo la più bella dei più belli.
1: La numero uno.
0: E alla numero uno dei più belli, con Tommaso Paradiso, bisogna stare attenti. L'amore, soprattutto quello estivo, è gassato imprevedibile, un po' come la Coca-Cola. Se la agiti troppo, potrebbe esplodere. Viva l'estate, viva i più belli. Tommaso Paradiso, numero uno, agitare Coca-Cola.

Per i più belli d'Italia estate di questa settimana di luglio è davvero tutto. Il prossimo sarà un appuntamento ancora più frizzante e ricco di novità. Ciao e alla prossima da Max Martinelli.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Da nord a sud, dall'alba al tramonto, la musica italiana non ha un bel conto. Di più, è super! Ciao belli, bentrovati ai più belli d'Italia estate. Io sono il vostro My Jockey, Max Martinelli.

Nel bel mezzo di questa estate, alla numero 10 dei più belli, ecco Madame e la sua Mamma non mama. Una song davvero contagiosa per ritmo e interpretazione. Madame ai più belli, numero 10.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Alla numero 8 troviamo Ultimo, che con il suo concerto a Tor Vergata lo scorso 4 luglio con 250.000 spettatori stabilisce un record italiano. Complimenti! Quando dorme la città, la canta Ultimo, numero 8.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi tutto l'anno.
2: La Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi tutto l'anno.

col rimel e a bocca tutta rossa, poi camminava c'era tutta una mossa. Tipo magliardo, alta assai bella, col suo ancheggiar e appareva una modella.

0: nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Dai che andiamo, dai che andiamo, forse? Dai che andiamo!
2: Capitano! E guarda cosa è successo in cabina!
1: È stata una castagna!
2: E guarda, capitano, c'era uno in cabina che ha detto non pago il biglietto, non voglio multe, non ho paura di nessuno! E mi ha tirato un pugno, mi ha tirato!
1: Non c'ho!
2: Ma fa un male! Che meglio c'hai, capitano? E non mica faccio le multe adesso, è salata!
1: Ma mi meraviglio di te!
2: Ma che aggressione questa, aggressione!
1: Cici, ti metti a mavi, ti sa che io non mi tiro mai indietro quando bisogna fare a pugni, no?
2: No, capitano! Ma vuol dire che vuoi che fare anche col mondo della box?
1: Ah, Cici, ma a un livello, allora, che non ti credi che sia.
2: No, no, capitano, mi conti, dai, mi conti!
1: Ma è fatto sta che chi ha voltano? Stallone!
2: No, Silvestre Stallone!
1: E lavoravi in azienda con noi altri?
2: No, capitano, in azienda con gli altri, Stallone, alla CTV!
1: E ciò!
2: Non posso credere!
1: E fare manco a Cici!
2: E magari c'era ai fondamenti 9 col turno di notte che annettavo i puntini!
1: Allora ti sa già?
2: No, il capitano sì che mi pare impossibile, Silvestre Stallone che nettava il pontino.
1: E finché il nettava,
2: diceva
1: sempre. E se mi venisse un'idea da fare un film
2: da
1: in America?
2: Sì, in America.
1: E se mi venisse l'idea di andare a Hollywood?
2: No, ma dimmi che l'idea di fare l'occhio che gli ha data io, capitano, magari.
1: Cici, mica volta, non c'ero campione del mondo del pugilato del dopo lavoro dell'azienda.
2: Addirittura.
1: Se motrio navigarti, sa bei bei sul tratto
2: Santa Marta Giudecca,
1: arriva una comunicazione via radio.
2: Una comunicazione, dai centrale.
1: Certo, Nino, Apollo Creed.
2: Dai, Apollo Creed, quello del famoso film dei Rocky.
1: Apollo Creed vuole fare un incontro, no, con te. Metti in palio la sua corona, no, di pesi massimi il 25 dicembre.
2: Dove?
1: A Las Vegas.
2: E ho accettato.
1: Buonito, se vede fiori che sto Apollo con Giappar è arrivato.
2: E ha cominciato l'allenamento.
1: No, prima sono andato a comprarmi un can.
2: Un boxer.
1: Se lo chiama Pirillo.
2: E dopo due tartarughe.
1: Se una lo chiama da tarta.
2: E sta tartaruga. Ma c'è proprio come il film.
1: E buonito, no.
2: E dopo con l'allenamento.
1: Sveglia alle 4 di mattina, diciamo.
2: Alle 4 di mattina.
1: Frigo, così. Già se vuovi crui, via.
2: La faccia di questi eroi, oh, capitano. Oh, e per avere agilità sul ring.
1: Guido Marinda fa. Mino, prova a inciappare sta gallina.
2: Una gallina? Ma perché è difficile inciappare la gallina? È difficile, no? Ho capito, capitano, per fare addominali come ha fatto?
1: Mi mettevo così, ti sa.
2: E intanto papà, finché si tirava su e tirava i pugni sulla panza.
1: Una, due, tre.
2: Capitano, e dopo?
1: Sei.
2: Magari ha fatto anche corsa con tutti i putai che correva Drio.
1: Ah, esatto, no?
2: E magari se ne anche a sola del de scainata.
1: Ah, no, sola del campanile San Marco.
2: Del campanile San Marco, addirittura.
1: Corriva in alto così, Adrio!
2: Come Adrio?
1: Adrio!
2: Ma capitano, e guarda che c'era Adriana sul film.
1: No, Stallone dopo che ha fatto Adriana, ma lui così, Adrio! Che c'è il nome della motonave che c'era di andare addosso del ferimoto.
2: Ah, capito!
1: Adrian, sta attento, spostate, no!
2: Ma insomma, è a fine! Lo ha vinto sto incontro valevole per la corona di pesi massimi, sì o no?
1: Cici, te dirò che non mi ricordo perché si è passato tanto tempo, no? Di capisci? In compenso, Stallone, ho sentito sta storia qua, il fannino, Nino, ciao,
2: ciao, vado via! Via.
1: E se andai in America a fare schede la più grana con i figli.
2: Con l'idea sua! No, dai, fai!

Questa è la storia di un cane barbone abbandonato dal suo padrone. Il suo padrone si chiama Roberto e a raccontarvela io mi diverto.

Questa è la storia di un cane barbone, abbandonato dal suo padrone, che era lasciato a dormire all'aperto, anche se è inverno e fa freddo di certo.

Ma quando è l'ora di andare in vacanza e le automobili sono in partenza, non c'è più posto per il cagnolino, così lo chiudono sul terrazzino.

dopo un giorno che lui si lamenta, passa di lì un maresciallo pompiere. Con le sue scale raggiunge il terrazzo, mentre il buon Virgola sembra già pazzo.

0: Questo pompiere è il papà di un bambino molto più buono di quel Robertino. Fa il bagno a virgola, lo tratta bene, gli fa le coccole, ci gioca insieme.
1: Virgola, virgola, con le orecchie ventola, non ha niente più del cane di città. Non mangia nespole, fragole, riso,

0: ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti presti bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a miei altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pre-

affogando, un selvaggente, balocchi di più, poi il campanile si fa sentire, l'angelo gli aspetta lassù.

0: la città, chi è il paese benestà,
1: chi va in giro.
0: C'è chi troppe donne ha e chi solo la metà.

0: e chi tutto quanto sa e che te lo insegnerà.
1: Vende fumo.
0: C'è chi suda per mangiare, c'è chi corre per sudare,
1: chi sta all'ombra.
0: C'è chi figli non ne ha, chi vorrebbe ma non può,
1: chi li butta.
0: Chi convinto va di qua, chi sicuro va di là.

0: se sarò in difficoltà, chi mi aiuta ci sarà.
1: Doppio Mona,
0: che se do una cosa a te, tu darai.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andremo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi tutto l'anno.
2: Ecco, la Conrad, la convenienza, sì, tutto.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: Visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ho bisogno adesso di un sogno, in questa strada in cui mi ricordo.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi sono bassi tutto l'anno.
2: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
1: La Conrad.

0: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
1: Più musica, più dance, la migliore, la più forte. Ben ritrovati con il mondo della Exclusive Dance Chart. 15 tracce perfette per ballare, cantare insieme per questa pazza estate 2026. On the mic ci sono io, Mox Martinelli. Al mix and play, Paolo Mariani e Isabi DJ.
2: Lascia la chart questa settimana.
1: In uscita dalla Exclusive Dance Chart con un grande sentimento.

Chiamo l'onda del successo. Ecco la numero 13, i Medusa, il trio italiano con il maggior numero di streaming di sempre e candidato ai Grammy. Con la voce di Harry Camomile sono in 13esima con Don't Wanna Gone. Medusa, esco.

12, numero 12. Pensate che 3 mesi fa saliva per la prima volta sul palco dell'Harrison, quasi sconosciuto. Lui è Samurai J e con Flamenco Paranoia si sta candidando come uno dei tormentoni dell'estate 2026. Samurai J, 12° alla Exclusive Dance Chart questa settimana.

È stato caliente e abbruzzante con la Exclusive Dance Chart. Tutto è danzante. Due in sequenza adesso. Ci facciamo subito avvolgere alla numero 11 con la nuova della rapper ligure Anna. Un nuovo album Million Dollar Baby che contiene la super hit White Girl Wasted. E attenzione alla numero 10. Inaugura i dischi caldi la coppia di artisti Bibi Rexha Fatalist con New Religion.

secondo aggiornamento luglio 2026 con i più belli d'Italia estate. La nuova di Geolier si intitola Un'ora, due persone che si piacciono ma non riescono mai a trovarsi davvero. Geolier, a

0: le 10 più forti.
1: 7-7, la classifica si fa seria, il ritmo entra in ogni arteria. Ecco i più belli d'Italia estate, anche Emma e Fabri Fibra.

più belli estate 2026. Il bello della musica quando mondi diversi si mixano creando un'identità unica. Giuli e Biagio Antonacci cantano l'ultima canzone.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Più musica, più dance, la migliore, la più forte. Ben ritrovati con il mondo della Exclusive Dance Chart. 15 tracce perfette per ballare e cantare insieme per questa pazza estate 2026. On the mic ci sono io, Mox Martinelli. Al mix and play, Paolo Mariani e Isabi DJ.
3: Lascia la chart questa settimana
2: in uscita dalla

0: scorsa.
1: Quante emozioni nel vecchio podio di 7 giorni fa. Number 3 per gli Anadora e 54 Ultra con Talk to You.

del successo. Ecco la numero 13, i Medusa, il trio italiano con il maggior numero di streaming di sempre e candidato ai Grammy. Con la voce di Harry Camomile sono in 13esima con Don't Wanna Go Home. Medusa.

12, numero 12. Pensate che 3 mesi fa saliva per la prima volta sul palco dell'Harrison, quasi sconosciuto. Lui è Samurai J e con Flamenco Paranoia si sta candidando come uno dei tormentoni dell'estate 2026. Samurai J, 12° alla Exclusive Dance Chart questa settimana.

Belli. È stato caliente e abbronzante con la Exclusive Dance Chart. Tutto è danzante. Due in sequenza adesso. Ci facciamo subito avvolgere alla numero 11 con la nuova della rapper ligure Anna. Un nuovo album Million Dollar Baby che contiene la super hit White Girl Wasted. E attenzione alla numero 10. Inaugura i dischi caldi la coppia di artisti Bibirexa Faithless con New Religion. Bombe d'estate. Exclusive Dance Chart. La musica che

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

Happiness is what you need so bad.

Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.